0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One. Talk about.

0: scherzi, Sergio, si rovina gli scherzi.
1: Ogni tanto faccio gli scherzi.
2: Sam Fender con The People Watching su Radio Number One nella combricola questa mattina con il fuso orario di Melbourne che ha il mio cervello. Stavo pensando, ma l'ascoltatrice di prima che ha detto ciao comprati Arrapao, ma che cos'era ciao comprati Arrapao?
3: Era il disco degli Squallor. Stiamo parlando, cos'era, agli inizi degli anni 80, 81, 82, 80, quelle, sì, quegli anni lì, sì.
2: Ah, ok.
3: E c'era quella famosa pubblicità.
4: Ciao, comprati Arrapao.
2: Ciao, non me, no, sì, me lo ricordo, ma non lo associavo a nessuno. E c'era Sergio Sironi in allegato.
3: Sì, sì, era uno dei, dei peli rossa, che c'è, tra l'altro era una tribù indiana, giusto?
5: Sì, gli Arrapao. Sì, sì,
3: gli
5: Arrapao.
2: Ah, ok, e non mi ricordavo, mi sono persa così.
6: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number Swans. È già giovedì 16, è già andato via mezzo mese,
3: quindi...
6: cercasi persona capace di saldare che vada a lavorare al mio posto.
3: Hai capito.
6: Mi raccomando, andate voi, dai, che io non c'ho mica la voglia oggi. Non la trovo. Ci avete lì la pastiglietta?
3: No. Quale?
6: La pastiglia della voglia del lavoro.
3: No.
6: Sì, sì, ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
5: Allora, ciao, volevo sapere se è a filo, a elettrodo o a TIG la saldatura. Se vuoi vado io.
2: Ah, è vero che tu saldi pure.
5: Io saldo.
2: Allora, non sono riuscita a capire bene questa cosa qua. Statistiche e curiosità. E con questo sono 44 anni che in ogni finale dei mondiali c'è un giocatore dell'Inter. È un record assurdo. Fino a ieri era un record in comunione con il Bayern Monaco, ma Kane è appena uscito. È il Toro, il capitano. Buona giornata a tutti, Fabri. Ma
3: è
2: cosa
3: il Toro,
2: dici?
3: È il Toro, Lautaro Martinez.
5: Ciao Toro,
3: quello
5: Martinez.
3: Quello che ha risolto il match. Ieri l'Argentina è andata in finale. C'era questa bella finale comunque con la Spagna.
2: Sì, bravo Fabri, bravo, bravo, io non ho capito niente.

0: Svegli, vi regaliamo, solo su Radio Number One. Rolling in the Deep di Adele nella combriccola tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4. La Milano-Brescia corre per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Brescia. Corre anche tra Sesto San Giovanni e Barriera di Milano Est per traffico intenso. Sulla 8 la Milano-Varese c'è un incidente tra l'allacciamento tangenziale ovest e la Barriera di Milano Nord, direzione Milano. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra allacciamento 1 e allacciamento 7, direzione A8. Code sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est. Abbiamo poi dei rallentamenti sull'A26 per un veicolo fermo tra Vercelli Est e allacciamento A4, direzione Gravellona-Toce. Abbiamo anche dei rallentamenti sulla 10, da Genova a Ventimiglia, per cantieri tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, attenzione sulla 1, traffico rallentato per lavori tra Frosinone e Ponte Corvo, direzione Napoli. E abbiamo poi rallentamenti sulla via Flaminia tra Grande Raccordo Anulare e Viale Tor di Quinto. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: si muove anche Pat Romano, balla su questa canzone irresistibile che si chiama Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Sono le 7:30, c'è il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, una buona mattinata dalla redazione, dalla combriccola Focus, imperniato su un solo argomento, che è quello legato al caldo, al clima, perché l'Italia sta vivendo ancora una volta una fase intensa estiva, caratterizzata dalla terza ondata di caldo stagionale persistente, che sta interessando gran parte proprio del nostro paese, ma non solo, anche gran parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature massime che raggiungono diffusamente i 37-38 gradi, in particolare nelle regioni del centro-sud, ma anche in vaste aree della pianura padana, mentre questo elevato tasso d'umidità rende il caldo ancora più difficile da sopportare, la famosa e famigerata afa. Lo scenario però, anche a causa dell'arrivo di un fronte temporalesco al nord, nelle ultime ore ha cambiato sensibilmente le temperature. Qualcuno di voi lo avrà percepito ad esempio stamattina appena sveglio, ma anche già ieri sera, soprattutto le temperature minime e in particolare nelle zone montane. Vi faccio alcuni esempi. Le località alpine hanno beneficiato di questo clima decisamente più gradevole, minima di 8 gradi questa mattina a Livigno, 10 gradi a Sestriere e Courmayeur, insomma temperature belle freschine, 11 gradi a Cortina, Rabba e Falcade, offrendo questo temporaneo sollievo. Oggi saranno 15 i centri urbani italiani con bollino rosso per allerta caldo. Va decisamente peggio in questo periodo a Teheran, in Iran, dove il termometro, pensate un po', ha raggiunto i 51,5 gradi. Cioè, incredibile, oltre 50 gradi, però questo è un classico, registrati anche nella Valle della Morte in California, una delle aree più calde del nostro pianeta. In Spagna, visto che c'è la nostra mano, riferisco che le stazioni meteorologiche di Andújar e Montoro hanno registrato punte di 46 gradi all'ombra, 46 gradi. Ma va anche detto che sul fronte opposto, visto che parlavamo prima dell'emisfero australe, vive, ricordiamo, la stagione invernale in questo momento, ci sono condizioni estreme di gelo presso la stazione meteorologica, così vi rinfresco un po', di Vostok sull'altopiano antartico. La temperatura minima è scesa l'altra notte a livelli record, toccando addirittura i 73 gradi sotto lo zero. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Better, che bello questa canzone, mamma mia, Treat You Better. Hai sentito che inglese?
1: Porca miseria.
0: Sono madrelingua, sono poliglotta, sono.
1: Ma non sei spagnola.
0: Notizie che arrivano dai nostri ascoltatori, attenzione.
2: A Dasola, nella provincia di Mantova.
3: Sì, che succede?
2: Con la pioggia di ieri sera, il sole di stamattina, c'è foschia, c'è nebbia.
4: Quel nebbiù
5: di Asola.
0: Quel nebbiù. Dopo le biunga, il domandunga.
3: Vabbè, visto che abbiamo parlato di questa rinfrescata dettata anche dai temporali, dagli acquazzoni che sono arrivati tra ieri pomeriggio e ieri sera, poi abbiamo parlato addirittura che dall'altra parte dell'emisfero ci sono 73 gradi sotto zero. Ma sta rinfrescata è arrivata davvero dalle vostre parti oppure siamo punto e a capo?
0: Ma c'è qualche forma di vita in grado di sopravvivere a 70 gradi sotto
3: Sergio
0: zero?
3: Sergio Sironi sì, è in grado di sopravvivere.
0: No. Cioè, nel senso, qualche animale che vive con quelle temperature lì?
1: Tipo protozoi, quelle cose lì, muschi, licheni.
3: Ma muschi e licheni?
0: Ma il muschio non è un
3: credo,
0: animale.
1: Però si muove.
0: Si muove. Allora, la domanda qual è? Sei freddo?
3: No, allora, sei Manu, freddo magari Manu, un po'.
0: Io non sono in grado stamattina di capire proprio che dai il minimo.
3: Se la rinfrescata che era stata promessa ieri dai meteorologi sta dando degli effetti oppure stamattina insomma siamo appunto a capo, è tornato il sole e un po' la caldazza oppure l'avete percepita ieri? Guarda che sono arrivati un sacco di temporali, acquazzoni, grandine.
0: Bella questa domanda, bella.
3: Beh, ma io ho riposato bene stanotte.
0: Certo, sì, sì.
3: Tu hai riposato, tu
0: la
3: hai riposato.
0: La mia risposta è sì.
3: Sì.
1: Okay. Va bene, grazie.
3: A qualsiasi
1: Mara.
3: Domanda.
1: Grazie,
3: standard.
0: 393-444-0444. Rispondete anche voi sì, no, basta. Che ridere, non dategli soddisfazione a Patroma, non dategli soddisfazione. Cesare Carbonini su Number One.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, su Radio Number One alle 7.39.
1: Ma scusa, te immagini un Cremonini Trinacria? A Cicinda allora?
0: È come un pazzo in autostrada. In autostrada, in autostrada. È arrivata una risposta.
2: Ombricoli. Per sì. Me è sì,
3: sì. C'è sì. Stata la rinfrescata dopo i temporali di acquazzoni di ieri sera. Molto,
0: sì,
3: molto
0: Pat,
3: bene. Dai.
0: Anche per me, sì. A tra poco.
1: Ciao.
0: Sì.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: ricordi, avevo 10 anni. che bei ricordi, che giocavo in cortile con gli amichetti. No, scherzi a parte, tanti ricordi legati a questa canzone che mi piace moltissimo. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, Hello Electric Light Orchestra, Let's Train to London. Ho un piccolo pippone su Jeff Lynne di Electric Light Orchestra, che è uno di noi. È un pendolare come molti di noi. Questo ultimo treno per Londra era quello che lui prendeva, perché si muoveva, lui abitava a Birmingham e doveva andare spesso a Londra per apparizioni televisive, radiofoniche, interviste, eccetera eccetera, e l'idea gli viene proprio da, pensando appunto alla corsa, quella da non perdere, no? Ti fai una città ti fai una serata in città e devi prendere l'ultimo treno per tornare a casa. Io ho preso l'S train to Bergamo proprio ieri sera.
1: Ah, da Milano, bello,
0: per bello. È mio guardiano.
2: Vi stiamo chiedendo come butta da un punto di vista della frescura, della caldazza. Dai, raccontateci.
0: Senti che linguaggio Young che ha fatto a mano.
2: 3.0.
0: Bella bro, come buttali da te?
2: Come buttali?
0: Raccontaci, come la situa?
3: Buongiorno scombricolati, eccomi per dirvi, per rispondere alla vostra domanda. Sì, e come?
0: Sì.
3: Io abito a Trezzano sul Naviglio, c'è un bel freschetto anche stamattina, 23 gradi, e sto facendo colazione nella mia veranda. Si respira finalmente, ma anche stanotte devo dire sono stata bene con le finestre semiaperte, senza aria condizionata, che detesto, aria fresca,
2: vero,
3: naturale.
2: Vero.
3: E così ho riposato. Evviva! Bravo. Buongiorno, buon giovedì, amici!
0: Ciao Piera!
1: Ciao,
0: ciao Piera!
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Beh, in provincia di Mantova stanotte abbiamo dormito col lenzuolino, dai, già qualcosa. Stamattina però è già bocca dell'inferno. Ciao!
0: Ciao bocca dell'inferno,
2: tornato il solazzo.
0: Oh, allora vediamo un po' quanti gradi segna il cruscotto di questa macchina. 22.
2: 22, sì, va bene, dai, gradevole, dai. Sì.
0: Ivano da Viggiù. A Viggiù ci sono 22 gradi.
2: C'erano anche i pompieri una volta.
0: E a Vissù.
2: E a Vissù.

0: Madonna, che caldo, Madonna, che freddo, Madonna, Madonna.
1: Sembra lo dica davvero la fine della canzone. Madonna, che caldo che fa.
0: Insieme a Sabrina, il pezzo è Bring the Love. Bring the Love.
1: Parliamo di fresco, di caldo. Ieri sono arrivati questi acquazzoni, questi temporali. Avete dormito meglio? Butta meglio la giornata di oggi?
0: Butta meglio? Torini della classe?
2: I primi della classe hanno come primo pensiero, appena svegli, l'ombrico. Cioè, non so gli altri primi della classe, ma io sinceramente no. Sono dopo 51 settimane di sveglia mattutina alle 5, dove vado a lavorare, e in questa settimana di vacanza l'ultimo dei miei pensieri è proprio la sveglia, l'ombrico.
0: Grazie.
2: Il problema è che mi sveglio, devo svegliarmi perché ho i miei bisogni. Non mi permetterei mai, non sono i bisogni, che devo fare la barba, lustra bene la mia pelata e prepararmi, incremarmi per andare a mare, come dicono qui.
0: Hai capito? Sì.
2: Io vi amo oltre ogni limite. Vedi. Soprattutto la Doriani.
0: Grazie.
2: Buona giornata. La
1: dichiarazione.
3: Cosa vuol dire soprattutto?
0: Vuol dire che sono più simpatica io di voi.
1: Certo, cosa il coso, gliene frega un tubo.
0: È normale, ragazzi, è normale così. No, però vedi che carino, lui è in vacanza e ci pensa anche in vacanza, quindi non è che ci ascolta solo quando va al lavoro perché deve andare a ascoltare qualcosa.
3: Sicura?
0: Questo è amore. Questo è il vero amore.

0: La combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
3: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché i numeri parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
4: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe dimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
2: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
2: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
1: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: e la raffinatezza di Sienna Spiro, veramente. Material Lover è il titolo di questa bellissima canzone con cui apriamo questa seconda ora della combriccola di Radio Number One.
1: Yeah.
2: In questa bellissima giornata mi permetto di arrivare così un poco a schiaffo. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Dal vostro Totò Spataro, pare miologo anche se non pare, sono l'esperto di proverbi che va

0: come lo styling delle macchine.
1: Bravissima,
0: no?
1: Il GT non ha più senso come sigla, adesso deve essere hybrid, plug-in e plug-out e tutte queste cose così belle. E allora aggiorniamoli questi proverbi.
0: Aggiorniamo.
1: Noi dell'AIPA, Associazione Internazionale Paremiologi Aggiornati.
0: Sì.
1: E allora si cominci.
0: Sì.
1: Chi trova un amico trova un tesoro.
0: È vero.
1: Basta aggiungere chi trova un dentista aperto ad agosto anche di più.
0: Sì.
1: Il lupo perde il pelo.
2: Ma non il vizio.
1: Ma
2: non il vizio,
1: no,
2: non il
1: ma non la password del wifi.
0: Bravo, giusto.
1: Chi va piano va sano e va lontano. Chi va forte
2: va verso la morte.
1: Ma no,
2: no.
1: ma no. Si prende l'automelox.
2: Ah, ok.
1: Ma porca miseria.
0: Poi?
1: Tra il dire e il fare
2: c'è di mezzo quella cosa lì,
0: il mare.
1: No, c'è di mezzo, ti mando la posizione.
2: Vabbè, ok, ti aggiorno, giusto.
1: Grazie.
0: Mi piace questa cosa.
2: Questo spataro qua, eh.
0: Questi remix dei proverbi,
1: vanno fatti.
0: Io sono assolutamente d'accordo, sposo la sua causa, caro spataro.

0: Odd Man con il pezzo che si chiama Feel It Still su Radio Number One. Belle cucine, eh? Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Tre Palle. Ma cos'è Tre Palle?
1: Cosa c'è?
0: Ma dov'è Tre Palle?
2: È una frazione di Livigno, sono tutti fenomeni lì.
0: E si chiama Tre Palle?
2: Certo.
0: Che meraviglia, io sono straniera, ragazzi. Un salutone e un augurio a Clodo e Greta che qualche giorno fa sono diventati genitori di una splendida bambina, Lino del Beck de Pedenos. Ma come parlate?
2: Ma Pedenos, credo che sia Pedenosso, no? È la Val di Dentro.
1: O il Pedenos.
2: O il famoso Pedenos.
0: Non lo so, vicino al Pedenos c'è un emoticon di un cavallo o di
1: a
0: un
1: me
0: pony.
1: Sembra uno, no, no, uno no, stambecco.
2: È esatto, è un ungulato. Guarda che è un ungulato, eh.
1: Chi non è ungulato in questo periodo?
0: Cos'è un ungulato?
2: È quelli che
1: hanno lo zoccolo. Lo zoccolo spezzato in due, non come i cavalli, come i cervi.
2: Ma perché dai queste spiegazioni alle 7, anzi alle 8 e 12
1: le
2: del
1: capre
2: mattino?
1: Sono ungulate. Ah, sì.
0: Hai mai visto?
1: Sono
0: io ungulate. Sono ungulato.
1: Tu non sei ungulato. So, devi chiedertelo.
2: Fai vedere i piedi.
0: Come faccio a farti vedere i piedi?
1: Togli quelle scarpe.
0: Quelle bellissime scarpe.
2: Vediamo se sei ungulato.
0: Va bene, comunque a Tre Palle c'è anche un cruscotto di Tre Palle.
2: Che temperatura c'è a Tre Palle?
0: 9 gradi
2: ci sta,
0: e mezzo.
2: Ci sta, sì, abbiamo detto 8-9 gradi, Livigno, Tre Palle, che quelle zone lì sono fresche.
1: Arriva il termometro dal cruscotto e lui verifica.
0: Certo.
1: Cioè,
0: sì.
1: Avvalla, capisci?
0: Avvalla. Certo.
2: A Courmayeur, quanti gradi ci sono a Courmayeur?
0: 14.
2: Sì, ci può stare, ci può stare. La minima 10-11 gradi, ci
1: è
2: sta.
1: È andata bene, amico.
0: Tutti in vacanza a Tre Palle
2: sì,
0: quest'estate.
2: A 2200 metri.
0: Si sta freschi.

0: quattro mani su questa canzone.
1: Sì, beh, suscita emozioni.
0: Certo,
1: emozioni
0: come
1: il brano,
0: sei allegrone,
1: il disco.
0: Come sei felicione stamattina.
1: È una bella giornata, fresca, il sole al momento non picchia ancora duro, dai.
0: Allora, parliamo di dialetti stamattina su Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se parlano ancora dialetto,
1: sì,
0: no? Se
1: sì,
0: lo
1: della
0: utilizzano.
1: Loro zona, se lo utilizzano, e nel caso, dai, di farci un bel salutino, dici qualcosa con il loro idioma.
0: Salutinci!
2: Rotosi, stasera andiamo tutti in pizzeria, anche a Sanogò, neanche a 5 euro in scarsea. Siamo d'accordo? Ora se troviamo là in piazzetta...
0: Sì.
2: E andiamo a piedi perché a macchina costa tanto la benzina, setto.
1: Ma noi
2: ciao a tutti, Orso da Legnano, la traduzione la fate voi,
1: sì,
2: dai,
1: sì.
2: Su.
1: Però noi
2: bravi
1: femo,
2: ragazzi,
1: siamo alla romana, femo la romana noi.
3: Famo alla romana.
0: Ma Legnano non è in Veneto,
1: no.
0: Legnano,
1: no, no,
0: qua vicino.
1: Sì.
4: Allora perché può arrivare Veneto?
1: Ma perché lui è di Legnago, però in realtà
3: no,
1: vive a Legnano.
3: È di Legnano.
1: Sì, sì.
0: Però vive a Legnago?
1: No,
0: vabbè, dai, fai niente.
5: Ciao Fiori,
0: ciao.
5: Tutto bene lei?
0: Sì,
1: ben.
5: Io parlo sempre e solo in dialetto, faccio fatica a parlare in italiano, anche adesso mi sono sforzato per farlo. E niente, Roberto, provincia di Mantova.
0: Ah, provincia di Mantova, avrei detto Parma, io non so perché.
3: Pensavo anch'io.
0: C'era la R così un po' melegari, esattamente. Sì.
6: E lui parla anche in bergamasca. Però anche chi che parla adesso, italiano che bergamasca, tante parole oramai, il Gepieu
1: non ci sono più.
6: Ciao Pat, Marco da Ponte.
1: Ciao.
0: Il Gepieu.
3: Anche chi parla in bergamasca parla comunque in italiano.
1: Sì, anche Ibrahimovic parla in bergamasco.
3: Potascefi anche.
0: Perché quando parli in bergamasco parli così? Cosa succede?
7: Sto pensando

0: Ci pensiamo domani di Angelina Mango nella combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Manu Doriani, capa delle cape delle meteopattine, non più canarie.
2: Hai
1: in questo
2: detto
1: momento.
2: Niente, capa delle cape delle meteopattine.
1: Caspita, che ruolo,
2: sogno
1: che
2: di una vita che si realizza.
1: Brava, brava, però adesso non sono più canarie, sono lombarde.
2: Siamo bergamasche.
1: Sì, bergamasche addirittura, lombarde, aia che male. Allora, ragazzacci e ragazzacce, tra oggi e sabato toccheremo la fase più acuta di questa estenuante, interminabile ondata di caldo, anche se... Sì, la caldazza, la canicola, anche se ieri tra pomeriggio e sera, abbiamo già detto, diversi temporali hanno temporaneamente rinfrescato alcune zone del nord Italia e ci sono stati anche dei danni, perché sono arrivate anche delle grandinate in alcuni punti. Fortunatamente, ve lo anticipo, dalla prossima settimana, tra domenica e lunedì, le cose dovrebbero andare in maniera diversa, ma ne riparleremo con maggiori dettagli nell'appuntamento di domani di Meteopat. Previsioni del tempo per le prossime 24 ore. Allora, dal pomeriggio, temporali in innesco tra le Alpi occidentali e le Alpi marittime, in spostamento verso la Val Bormida e il Basso Piemonte. Vi do proprio delle connotazioni geografiche precise. Qualche temporale si prevede sempre nel pomeriggio anche in Valsesia. Stiamo parlando dunque delle zone nord-occidentali. Poi i temporali alla sera potrebbero, usiamo il condizionale, interessare anche la Liguria centro-occidentale, l'Emilia, il nord della Lombardia e il Trentino Alto Adige. Per il resto, ovviamente, ancora tanto sole. Dove non ci saranno i temporali, ci saranno le temperature ancora particolarmente elevate, potrebbero raggiungere anche i 34-35 gradi sul nord Italia. Al momento è tutto, ragazzacci.

0: insieme a Sheeran, una bella collaborazione recente, tra l'altro è uscita qualche settimana fa, si chiama Repeated, questa bella canzone su Radio Number One. L'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Giornata dalla nostra redazione, apriamo con la pagina politica, perché a quanto pare la pazienza della premier Giorgia Meloni sarebbe arrivata al capolinea. Dopo la debacle sulla legge elettorale ci sarebbe già addirittura una data per le prossime elezioni, il 4 aprile 2027. La premier ha mandato un messaggio agli alleati, in particolare a Tajani e Salvini, perché la vera difficoltà sarà arrivare a quella data, gestendo la nuova coalizione con Lega e Forza Italia, che nel voto segreto alla Camera sulle preferenze hanno mostrato uno sdoppiamento, una divisione interna che rischia di sgretolare appunto l'alleanza del centrodestra. A svelare questo retroscena è in particolare Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Dopo le tensioni nella maggioranza per la bocciatura di un emendamento che riguarda la nuova legge elettorale, la prima domenica di aprile, ripeto, sarebbe la data ideale per il ritorno alle urne, sia con la nuova legge elettorale che con quella attualmente in vigore. E poi, prima di chiudere questo focus, do gli aggiornamenti che riguardano il Tribunale di Bolzano. Ne abbiamo già parlato in precedenza con un flash. Il palazzo del Tribunale di Bolzano, che risale peraltro al ventennio, è crollato per un quarto dell'edificio è caduto miseramente a terra. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, al momento non ci sarebbero persone coinvolte, questa è la cosa importante. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, le cause del crollo sono ovviamente ancora in fase di accertamento. Sta di fatto, l'ha ribadito anche il sindaco di Bolzano, che è stata davvero sfiorata una tragedia. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, questa è Radio Number One, eccoci qua in forma smagliante, pam pam pam pam pam, scoppiettanti come dei petardi la notte di Capodanno,
1: ecco. Pam pam pam
2: pam pam pam pam pam,
1: certo. Possiamo? Certo.
0: Vai.
2: Sì, vai.
0: Al mare a bere, dicono, attenzione, questa è un'indicazione proprio di quelli livello pro, dicono che se ti fai un cicchettino quando c'hai i postumi come me stamattina, se ti fai un cicchettino di quello che hai bevuto la sera prima ti ripigli immediatamente.
2: Certo, come no.
1: Sarà vero?
2: Sarà vero,
1: non
2: so.
1: Sarà vero?
2: Certo.
1: O sei un alcolizzato?
0: Non lo so, so solo che se mi dai uno spritz col Campari adesso potrei veramente morire. Allora, torniamo a bomba sui nostri dialetti.
2: Sì, abbiamo detto che ci sono alcune lingue che sono a rischio di estinzione, vi stiamo chiedendo, ma voi parlate ancora il dialetto della vostra zona, il vostro dialetto? E se sì, mandateci un messaggino, un salutino, dai, un vocalino,
0: Paco,
2: lo aspettiamo.
3: Buongia, mia signora fala sì perché è brasileira. Io hablo así porque soy por mitad argentino.
0: Vale.
3: E signor puro mienzo calabrese, allora parlo mescato.
1: Mescato.
3: Buona giornata. Bello. Marco.
0: Ciao Marco, che forte lui, ha iniziato in portoghese. Ha continuato in spagnolo e ha chiuso in
2: vac. No, in italiano.
0: Calabrese, ha chiuso in calabrese. Allora, sentiamo il bergamasco.
2: Dai.
4: Buongiorno e saluti da Bergamo.
0: Che
4: è abbastanza una giornata impegnativa. Pica dol hul, da fa pora. Però puccia hemper. Dai che ne è metà della settimana.
0: Puccia
4: saluto da Bergamo.
0: Puccia hands up.
4: La traduzione sarebbe: oggi è una giornata abbastanza impegnativa, picchia giù il sole abbastanza forte. Però spingiamo sempre, dai che siamo a metà della settimana. Saluto Umberto, 20 anni da Bergamo.
1: 20 anni
0: Umberto, bravo, vedi che le nuove generazioni che imparano i dialetti, questa mi sembra una cosa molto bella. Ragazzi, vi prego, non dite parolacce perché io non sono in grado di individuarle.
1: Okay.
0: Quindi potrebbe andare in onda qualsiasi cosa.
1: Esatto.
0: Ecco, cercate di non farlo che io non lo capirei. Le inutile spiegare robe ai Hassan. Te perdi Tem e la bestia la sen casa.
1: Allora, primo non è giapponese.
2: Sì, ma per questo sì, qui lo parlano a Tokyo.
0: Le così inutile spiegare roba ai Saisan.
1: No, Ayasan.
0: Ayasan.
1: Ayasan. Ai somari.
0: Ai somari. Ah, Ayasan. Ayasan. È inutile insegnare agli asini, perdi tempo e l'animale si arrabbia. Mauro da Manto, vabbè. Ayasan.
1: Ayasan.
5: Ciao Pitei, tutto bene?
0: Okay.
5: Nata dalla provincia di Mantova, però da provincia di Mantova in mezzo tra Cremona, Brescia, Verona. E quindi dialetto mantuana un po' imbastardà.
2: Un po' imbastardà.
5: Tanti basin della Cristina.
0: Il basin della Cristina.
2: Perché Putei è veronese, veneto. Comunque
1: Putei. È come Tananaia, quella roba lì.
0: Oh, come mi piace a me questa cosa dei dialetti.

0: canzone al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Quando torni al tuo paese parli in dialetto. Ci stava. Questa è Radio Number One. Number
1: One! La combriccola di Radio Number One.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: California, The Phantom Planet, era il 2002, ci hanno riportato indietro fino lì le grandi canzoni di Radio Number One. Era la colonna sonora di OC, questo pezzo, era una serie televisiva.
1: Orange County.
0: Orange County, OC, di OC. Allora, torniamo sui dialetti questa mattina, che belli i nostri ascoltatori che ci scrivono, cose
2: che voi umani che non voi riuscite umani mai ad ascoltare.
1: Largo dei bastioni di Orione.
0: Allora, aspetta che ti dico una cosa. Arriu Mudutragadori.
2: Qui siamo.
0: La Sardegna.
2: Top level.
0: Mamma mia, potrei aver detto qualsiasi cosa. È che vero. Paura, chissà cosa ho detto. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Da noi il dialetto piacentino si sente poi parlare, dammi una volta. Sul tanti vecchi per nel dialetto, però comunque quando spo duciaccia in dialetto io fumo ancora, dai.
0: Chissà cosa ha detto.
3: Salute ragazzi, bye, buona giornata. Ciao Damiano.
2: È abbastanza comprensibile, dai.
0: Sì, dai, tu non sei straniero. Turtin Danus tener dopo un brusur da Stombig. Però le bel faculazioni insomma a una montagna senza rompibali in giro. Rompibali in giro, l'ho capita.
1: Esatto, chop su questo, va avanti.
2: Gli Antonio parlano così comunque. Sì, i presidenti del Como.
0: Turtin Danus Terner. È bellissimo.
4: E la parola Tananai è un modo di dire cremasco, come se fosse il tuo piccolino, il tuo birichino. Ciao ragazzi.
3: Ciao, ciao. Abisale. Ciao. Ad Angera si parla anche a me un po' in dialetto, ma si è rimasto in fuoco. Ciao ad Alberto.
0: Ciao Alberto, che dialetto era?
1: Ad Angera è in provincia di?
2: D'Angera è nord Lombardia. Cos'è, Varese o Como? Adesso vado a controllare.
0: Vai a controllare, dai, che gli abbiamo dato qualcosa da fare per 10 minuti.

vederla, grazie a Radio Number One. Cos'è stato? Martedì sera al Lazzaretto di Bergamo, un concerto veramente molto bello, ve lo dico perché se magari, siccome è in tour, se dovesse capitare vicino al luogo dove andrete in vacanza, andatevela a vedere.

0: Fireworks di Katy Perry. Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta ad arrivare alla fine anche per oggi. Grazie Pedro Mano.
1: Grazie Sergio Sironi.
2: E grazie a lei, Manuela Doriani.
0: A domani.
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Eh sì, non è difficile essere felici. È difficile accorgersene in tempo.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: tutti, a tutti voi, a Radio Number One sono le 10, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade a Rigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lischlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, buon giovedì, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie come sempre con Fabiano e Claudio, buongiorno.
5: Buongiorno Argentina, Argentina!
0: Argentina!
5: Piaciuto, mi è piaciuta la partita?
0: Ma sì. Insomma io volevo la finale Francia-Inghilterra, però sarà una finalina,
5: terzo quarto posto,
0: peccato, vabbè
5: sì,
0: dai.
5: Cioè. Allora i mondiali vanno verso la fine, poi cosa faremo dopo i mondiali? Avremo altri argomenti? Niente, basta,
0: ma
5: tutto finito.
0: Però dai, almeno ci siamo concentrati sul bel calcio giocato che ci mancava, diciamo la verità. Insomma, non tutte le nazionali, ma insomma molti hanno dato spettacolo, tra l'altro con dei dati d'ascolto pazzeschi. Poi sì. Ne parliamo, nonostante l'assenza dell'Italia, milioni di spettatori hanno seguito questi mondiali. Certo. Allora non partiamo però con il calcio.
5: Partiamo con le solite problematiche legate al lavoro, assunzioni, un po' di body shaming non manca mai, insomma mettiamo tutto nel piatto, tutti gli ingredienti e partiamo proprio da lì.
0: Dai, intanto partiamo ancora prima come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist. Gli

0: E non si quello di Harry Styles, si intitola Dance No More, la musica di Radio Number One, qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, parliamo ancora una volta di una cosa veramente incredibile, sì. Ancora una volta è successa sul posto di lavoro, qui ha a che fare con il body shaming, non presunto, perché qui ci sono veramente, come dire, delle parole pronunciate dal titolare di un'azienda che ha messo in difficoltà un dipendente. Che insomma, avrebbe dovuto svolgere delle mansioni particolari.
1: Sì, prima tutto un periodo nel quale al dipendente assunto per un ruolo informatico veniva fatto fare tutt'altro, e poi alla fine le parole, ma soprattutto anche i messaggi scritti, quindi mi sa che questo titolare dell'azienda in un modo o nell'altro verrà condannato, perché se un titolare ti dice o dimagrisci o non ti assumo o sei troppo grasso quindi non ti rinnovo il contratto, non è che ci sia tanta interpretazione, quello è e quello non si deve fare, giusto?
0: Ma diciamo che è strana la situazione, perché è vero che il titolare ha mandato questo messaggio che, voglio dire, non si può fraintendere, è chiarissimo. La vicenda prenderà adesso davanti al giudice del lavoro del tribunale di Taranto, però tra l'altro la difesa ha evidenziato che questo ragazzo non sarebbe neanche affetto, diciamo, da obesità, no? E non presenta neanche condizioni di particolare sovrappeso tali da giustificare queste richieste, quindi sono un po' strane.
1: Quindi tu dici non è nemmeno così grasso, cioè sarà leggermente abbondante, voglio dire,
0: sì,
1: però
0: ma
1: in ogni caso non sta cioè, voglio dire, o tu fai un mestiere, in questo momento non me ne viene in mente uno.
0: No, poi lui fa il perito informatico, che c'entra, cioè non è che deve andare a fare 100 metri.
1: Allora, questi un po' cattivi, perché probabilmente proprio per la sua stazza fisica gli hanno fatto fare all'inizio tutt'altro, l'hanno messo prima prima a volantinare, a andare in giro, poi l'hanno messo in cantiere, evidentemente lì poteva avere qualche difficoltà, però mi sembra veramente una battaglia durissima. Se prende un informatico ha qualche chilo in più, va bene così, voglio dire, no, quali sono i mestieri nei quali bisogna essere per forza magri?
0: Non ma no, viene in mente... questo secondo me potrebbe
1: come...
0: avere potrebbe avere a che fare, diciamo, magari con una sorta di, che ne so, antipatia personale che magari ha il titolare, quindi deve trovare, capito, una scusa per potersi liberare di questa persona, perché io guardavo la foto, effettivamente cosa c'è? Cioè, non è che un perito informatico debba essere, voglio dire, Bellingham, certo sarebbe meglio, però voglio dire
1: ma ce l'hai con Bellingham? Non riesci a togliertelo dalla testa, anche
0: dico,
1: adesso che ha perso, è un figo.
0: Ha perso, dico, ma non è che, voglio dire, il perito informatico è così, cioè nel senso, non deve fare nient'altro. Comunque dai, ci torniamo tra poco, intanto c'è Bruno.

Grande successo per Bruno Mars per i suoi due concerti pazzeschi, That's What I Like, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, siamo partiti da questa notizia di questo perito informatico giovane, no? Di 28 anni che è stato, in pratica non gli è stato rinnovato il contratto perché il titolare gli ha detto o dimagrisci oppure qua non torni a lavorare. Sì. Tra l'altro, insomma, demansionato, anche perché lui avrebbe una preparazione per fare

0: giochi e premi che secondo le fonti hanno contribuito a far salire il conto finale, quindi hanno fatto anche diciamo una sorta di intrattenimento molto ben studiata con anche degli omaggi diciamo a tutti gli invitati.
1: Allora, però la maranzata finale l'hanno fatta, hai visto i nuggets di sì. pollo con il caviale, cioè ovviamente c'è, cioè, in fondo ai soldi c'è sempre un po' di maranzitudine americana, quindi quella roba lì
0: c'è però comunque hanno fatto le cose in grande anche se la cerimonia, cioè bisogna dirlo, l'hanno fatta in segretezza,
1: prima,
0: no? E quindi prima almeno quella, un po' di riservo, no? Comunque poi la festa alla grande. Certo.
1: Noi vogliamo bene a tutti, comunque, anche a quelli che spendono pochissimo per il loro
0: certo,
1: matrimonio.
0: Certo, ci manca 50 milioni di dollari per il matrimonio, cifre folli. Dai, c'è un po' di musica.

0: Prince e Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets, insomma 50 milioni di dollari, questa è la cifra che Taylor Swift e Travis Kelce hanno speso per il loro matrimonio. Beh, comunque secondo me se uno ti regala delle scarpe Louboutin, cioè tu voglio dire, non è che dici di no, cioè nel senso ti arrivano le scarpe, loro se le sono comprate, voglio dire, però ecco, sul fronte cibo e bevande, la spesa dovrebbe essere questo. Tu pensa all'event planner, quella che è stata chiamata, sì, no, dell'agenzia, sì. In percentuale cosa può aver guadagnato, insomma, sul cibo 2,5 milioni, 3 milioni di dollari sembra la spesa complessiva per il catering, servizio e organizzazione.
1: No, ma io poi sono dell'idea che chi ha tanti soldi deve usarli, così fa girare l'economia, no? Tutti contenti, quello che ha venduto i fiori.

0: che ha guadagnato, quella, certo, che ha fatto il catering. Quindi voglio dire, hanno i soldi, cosa ritengono lì a fare? Che li utilizzino, no? Poi non sono magari l'esempio da seguire sempre, no? C'è anche chi va a risparmiare.
1: No, vabbè, però sai, secondo me loro non sanno neanche cosa farci coi soldi. Lei ha indossato un abito di Christian Dior haute, sì, couture.
0: Ma quanti ne ha indossati? 2, 3, 4?
1: Non lo so, beh, sai, comunque hanno fatto insomma le cose in grande, comunque hanno, sì, anche, beh, poi alla fine del pranzo o della cena ordinato la pizza da un locale newyorkese, quindi hanno aggiunto oltre a quello che hanno speso anche $3,000 al conto del cibo. Quindi gli ospiti mangiavano anche, cioè,
0: ma
1: non
0: quello,
1: è che, capito?
0: Quello è sicuro, non gli hanno fatti digiunare con, no, tutti quei soldi lì, ma ha mangiato. Va bene, dai.
1: Va bene, dai, viva gli sposi, tanti auguri. Allora, prepariamoci perché tra poco Claudio ci dirà, sì, che tempo farà nelle prossime ore.
0: Intanto vi dirò delle cose che non avete sentito da nessun'altra parte, no, perché le so solo io, le so solo,
1: certo,
0: io. Restate,
1: dai, lì, prendiamo nota, rimanete, sì, lì. The Journalist. Gli

0: Le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi al nord-ovest. Al mattino cielo per lo più sereno, poco nuvoloso, temperature minime in leggero calo. Nel pomeriggio nubi in aumento sui monti e in Piemonte, maggiori schiarite altrove. Qualche rovescio possibile sulle Alpi occidentali, in parziale estensione al basso Piemonte. Alla sera ancora qualche rovescio temporale tra le Alpi piemontesi e la Val d'Aosta. Temperature massime in leggero calo con valori per lo più tra i 30 ed i 35 gradi. Al nord-est al mattino anche qui residui temporali prima dell'alba in prossimità delle coste, tendenza a schiarite ampie in mattinate, temperature tra i 31 ed i 36 gradi. Per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora tutti una buona giornata.

0: di Alex Warren, si intitola Passenger. Buon giovedì a tutti voi, mentre siete lì che state cercando di resistere al caldo. Mamma mia, è durissima, ragazzi. Cioè, mettiamo degli alberi, per favore, in più voglio fare un appello. Mettiamo degli alberi in più lungo le strade, perché così uno almeno quando cammina non arriva nei luoghi, diciamo, dove deve lavorare squagliato. Vogliamo fare,
1: se
0: vogliamo piantare degli alberi.
1: Se vuoi dare anche il tragitto tra metropolitana,
0: sì,
1: casa,
0: allora,
1: e metropolitana lavoro, dai, proprio
0: metropolitana con tutti i grattacieli, fermata Gioia, yes, fino a, insomma, tutto Melchiorre Gioia, perché veramente, ragazzi, tutti stanno lamentando, non c'è
1: comunque
0: un albero.
1: Comunque ci sono alcune città, alcuni comuni, come ad esempio il comune di Genova con la sindaca Salis, che stanno iniziando a a togliere l'asfalto e piantare gli alberi. È un lavoro,
0: tra a Genova c'è il mare, anche è una bella differenza.
1: Però nonostante questo anche lì stanno cominciando a piantare molti alberi e a togliere pavé, asfalto, là dove si può.
0: Vagliela a dire a questi con le macchine. Allora, intanto voi preparatevi, perché tra poco giochiamo di nuovo con voi, quindi mi raccomando, tenetevi pronte. Intanto ci sono delle novità che riguardano le riprese in TV per l'atletica femminile. Mi ricordo che già questa cosa era uscita, no? Sulle inquadrature poco serie, diciamo, sui pantaloncini delle ragazze che giocavano a pallavolo. Anche adesso torna fuori, diciamo, attuale queste, tornano queste riprese di solito fatte, insomma, sui fondoschiena delle atlete.
1: Ecco, però in questo caso l'EBU, che è l'Unione Europea di Radiodiffusione, ha diramato delle linee guida ufficiali per le riprese in TV dell'atletica femminile, con l'obiettivo, insomma, di eliminare la sessualizzazione delle atlete durante le trasmissioni sportive e quindi cercare di evitare tutte quelle immagini che vengono definite poco lusinghiere. Io sono d'accordo, perché lo sport femminile ha sempre questa cosa, ha sempre questo retrogusto qua morboso che a me non piace, perché queste sono atlete
0: sì,
1: al 100%.
0: Vabbè, questa è la tua versione in onda, poi tu ne hai un'altra privata che è completamente un'altra.
1: Ma non è vero, ma certo, no, però io avendo lavorato nello sport per tanto tempo detesto questa cosa qua, perché ho parlato con atlete donne che dicono: ma cavoli,
0: sono infastidite, certo.
1: Sì, basta.
0: Allora, riprendere gli atleti da una posizione al di sotto del bacino rischia maggiormente di produrre immagini poco lusinghiere, per cui è preferibile rimanere davanti all'atleta ogni volta che è possibile, evitando inquadrature molto ravvicinate, specialmente, diciamo, durante i preparativi finali sulla linea di partenza, nei momenti di stanchezza in cui uno magari adotta una posizione un po' più rilassata, no? E quindi, insomma, questo è assolutamente importante, perché secondo me spesso e volentieri ci sono delle inquadrature che tu vedi e dici: bah, era necessaria?
1: Ma infatti non è quasi mai,
0: sicuramente
1: non è,
0: no,
1: non è quasi mai necessaria per lo sport, è necessaria per l'audience, e lì si apre un'altra pagina. Bisogna
0: l'audience non può andare soprattutto, però ci sono dei limiti che vanno rispettati.
1: D'accordo.
0: Va bene, dai, preparatevi a giocare con noi, perché tra poco vi regaleremo qualcos'altro di molto speciale. Intanto la rappresentante di lista.

0: ci viene in grasso Kite, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora direi che siamo pronti per giocare con voi.
1: Ci siamo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora Radio Number One vi regala musica e divertimento anche questa volta. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, vi regaliamo due biglietti per il concerto dei Negrita di venerdì 24 luglio al Lazzaretto di Bergamo.
1: 393-444-0444 è il numero che dovete salvare sul vostro smartphone per giocare con noi. Allora scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Attenzione, di quale provincia sono originari i Negrita? Grosseto, Pesaro Urbino, Biella o Arezzo?
0: Su via! Tra poco dai, a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Ready to Love con i Queen, questa canzone fantastica con questo coro pensate creato usando solo tre voci, quelle di Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, una canzone pazzesca. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Andiamo a salutare la nostra vincitrice.
1: Andiamo a Diano Marina, dove c'è Domenica, detta Mimma. Ciao Mimma, buongiorno.
2: Ciao a tutti.
0: Eccola Mimma, che bella voce squillante. Secondo me sei anche molto giovane. Quanti anni hai?
2: Ne ho 34, sì.
0: Sei giovane.
2: Tra virgolette, dai.
0: Ma come tra virgolette? Togli, no, levale le virgolette. Scusa.
2: Ok, va bene, dai, giovanissima allora.
0: Scusa, che vogliamo mettere le virgolette a 34 anni? No. Senti Mimma, io so già tutto, però lo diciamo ai nostri ascoltatori. Sì. Allora, tu chiami da Diano Marina, quindi sei sul mare, bello. Sì. E fai la commessa?
2: Sì, la commessa in un negozio di abbigliamento per bambini con mia mamma.
0: Che bello, che carino. Sì. Senti, ma qual è il trend adesso per i bambini che ormai diventano sempre di più modaioli, vedo in giro.
2: Tutta roba corta per le bambine.
0: Ah sì,
2: Sì, tutta roba corta. Adesso ci sta già arrivando anche la roba autunnale, anche se con questo caldo. No.
0: Senti, ma
2: le
0: bambine sono, vabbè, immagino più ambiziose, perché insomma già da piccole, diciamo, noi vogliamo la borsetta, la cosa così, insomma,
2: esatto,
0: capito, le cose glitterate, vero?
2: Più brillantini ci sono, meglio è.
0: Meglio è. Ma e invece i maschi, scusa Claudia, i maschi no, un po' meno.
2: I maschi, diciamo, è un po' più semplice, principalmente seguono quasi sempre le mamme.
1: Certo.
2: Ma tutto bene.
1: I maschietti seguono le mamme anche a 34 anni, guarda, non potremmo preoccupare. Ma ascolta una cosa, ma i turisti spendono di più perché sono rilassati oppure no? Cioè, me li spennate bene?
2: Quest'anno è un po' così così.
1: Un po' così così, attenzione.
2: Sì. Principalmente nel fine settimana si concentra anche da noi il lavoro.
1: Va bene, dai. Allora, dobbiamo
0: perché a star dietro ai bambini, cioè sai, magari la bambina ti vede alla vetrina, ti dice mamma voglio quello, mamma voglio... Lei si comprerebbe,
2: esatto,
0: tutta la vetrina, però poi un genitore non è che può fare l'outfit.
2: Infatti mia figlia fa già così, decide già da sola.
1: Allora, diamo la risposta giusta, esatto. Tu le indovinate, di quale provincia sono originari Negrita? Arezzo. Quindi sei stata sei una fan dei Negrita, li conosci?
2: Sì, li ascolto volentieri, mi piacciono.
0: Va bene, allora Mimma, noi ti regaliamo due biglietti per il concerto dei Negrita venerdì 24 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Con chi andrai?
2: Se riusciamo a organizzarci con il mio compagno, vediamo.
0: Ok, vabbè.
1: Organizzatevi, va bene.
2: Esatto,
1: dai.
2: Sì, grazie mille.
1: Ciao Mimma, buona giornata.
0: Buon lavoro.
2: Grazie anche a voi, ciao.

0: sposo, per questo 2026 c'è un po' di segretezza anche qua, insomma, sulla location del suo matrimonio, però pare che si sposerà in Toscana.
1: Spenderà anche lui tantissimi soldi come te?
0: No, secondo me no, molto meno. Almeno, non lo so, credo molto meno.
1: Comunque, a proposito di soldi, fra poco vi spieghiamo quella sensazione di dolore, quella sensazione di fitta che sentite ogni volta che pagate, perché non è una cosa che sentite solo voi, la sentono tutti, perché è proprio il cervello che funziona così.
0: Sì, le cose obbligatorie dolore, da pagare, perché
1: che dolore.
0: Dai, parliamo tra poco. Intanto in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 e che provocò 43 vittime. 57 gli imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. La sentenza attesa dopo le 14. All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso accertamenti per comprenderne le cause. Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta nell'aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata al Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. I mondiali di calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna nella finalissima di domenica sera. Intanto il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: si intitola Danzatoria. Vabbè, cosa vuoi dire, Madonna? Le azzecca tutte. Tra l'altro, insomma, record veramente incredibile di questo suo nuovo album, Confessions, parte seconda. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo del dolore del pagare. Allora, alcune cose che noi paghiamo naturalmente non è che sono obbligatorie, cioè compriamo un vestito, una scarpa, un oggetto che non è necessario e lo paghiamo. Poi ci sono altre cose che ovviamente tipo bollette, cose di questo tipo, insomma, devi pagare e vabbè, lì c'è dolore, ma insomma è necessario, diciamo. Altre cose no. Adesso vi spieghiamo però qual è la differenza tra il pagare in contanti e il pagare con la carta di credito.
1: Eh sì, insomma, questi studi di neurologia alla fine spiegano che il metodo di pagamento contanti, carta o smartphone, per esempio, ha effetti diversi sul nostro cervello, perché da una parte c'è il dolore del pagare, pain of paying, dall'altra parte invece c'è il piacere di pagare, pleasure of paying, e pare che lo smartphone soprattutto non dia lo stesso dolore del pagare che danno ad esempio i contanti. Cioè, adesso dobbiamo pensare alla nostra esperienza di ogni giorno, no?
0: Quando no, vabbè, ma qua gli esperti la spiegano benissimo, perché cioè praticamente quando tu paghi in contanti il soldo lo tocchi, no? Senti o lo stropicciamento della banconota o il tintinnio della moneta e quindi ti rendi conto di più, diciamo, di quello che stai facendo, no? Per cui la moneta dice oddio, ho speso questi soldi, quindi hai più il senso della spesa. La carta invece viene considerata una sorta di analgesico finanziario, cioè tu fai lì, fai pipì, sì, ma è vero, pipì, poi alla fine del mese guardi pipì, porca miseria, pipì, capito, ti arriva questa lista lunga, per cui le persone, non provando dolore, nel senso che appoggiano la carta e non si rendono conto, diciamo, della spesa, soffrono di meno.
1: Eh sì, perché questa spesa con carta o con smartphone è invisibile, non è tangibile, certo. Sei più leggera, non tiri fuori i soldi. Io ci vedo anche differenza tra smartphone e carta, onestamente. Lo smartphone è proprio una cosa che va via, ma quasi neanche ti accorgi. Ultimamente lo utilizzo molto. Già tirar fuori la carta, mettersi lì può darti un pochettino di dolore.
0: Vabbè, dai, tra poco ci torniamo su questo dolore. Intanto voi pensate al vostro di dolore, qual è il dolore più grosso che avete provato ultimamente per i vostri pagamenti, sia con carta che con contanti. Ci torniamo tra poco dopo Amy Winehouse.

0: La voce di Amy Winehouse, Tears Dry on their own, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando del dolore nel pagare, perché esiste questo dolore. Allora, secondo questi studiosi, chi paga in contanti prova molto dolore perché stropiccia, sente nelle mani, diciamo, i soldi, no? E tu dici, no, ridammeli, no, non lo voglio pagare. Però poi hai una consistenza per cui ti rendi conto, no, di quello che sta uscendo dalle tue tasche. La carta viene considerata un analgesico finanziario, quindi le persone vanno lì pipi, quello che vi dicevo prima, e secondo me lì il dolore è solo posticipato, cioè alla fine del mese. Tu non lo senti nel mentre, lo senti alla fine del mese. Quindi
1: esperti,
0: il dolore c'è,
1: certo,
0: ma è dopo.
1: Gli esperti dicono che lo smartphone, essendo, no, fluido, efficiente, funziona, queste sono cose che piacciono molto al cervello, le cose fluide, efficienti, che funzionano, e in più il cervello associa l'esperienza che hai con lo smartphone nel pagare a tutto quello che fai con lo smartphone di solito: giocare, parlare con le persone, messaggiare, quindi ha degli input positivi, e quindi no, il cervello non piange quando paghi con lo smartphone.
0: Ma guarda che secondo me è tutto pensato prima, sì, perché naturalmente tutto quello che ci sembra a nostro favore, pensato per facilitarci la vita, in realtà ci tira dentro dei meccanismi dai quali è difficilissimo uscire.
1: Giusto.
0: Sentiamo.
2: Sto per dei ciuffoli, dipende cosa paghi, perché un paio di settimane fa mia moglie arriva a casa e dice, ho preso la multa, arriverà. È arrivata ieri, 120 euro di multa, però l'ho pagata. Ma non è che sia stato proprio sto gran piacere, eh? Si è sentito un fracco di parole mia moglie, ma un fracco di parole. Non l'ho visto, ero distratto. Ma va piano, cacchiarola, va belase, no?
0: Va bene, dai, può capitare.
2: Avrei preferito spenderli pagando in contanti e andando fuori a cena.
0: Va bene, dai, giusto, portala, giusto. Povera, magari è lì mortificata. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, è vero, con la carta di credito non si prova dolore, però io a volte la mia la sento piangere la notte. Ciao, un bacione.
1: Bello questa cosa qua, la carta di credito piange da sola di notte. Beh, è vero.
0: Vabbè, insomma, diciamo che sicuramente ha a che fare con i nostri neuroni. Adesso non sappiamo, insomma, è facile però capire, dai, il meccanismo, no? Tutto quello che ci rende la vita più facile sicuramente ci porta anche, insomma, dai, a spendere chiaramente di più. È un po' come quelli che acquistano online, no?
1: Sì,
0: cioè l'online,
1: uguale.
0: Fai click, quindi ti rendi meno conto, diciamo, della transazione finanziaria, no?
1: Certo, il dolore del pagare, insomma, fateci i conti quando affronterete le prossime spese.
0: Vabbè, dai, ci staremo più attenti. C'è Chaperone.

0: con Giovanotti e Alfa. Allora, ieri sera c'è stata la seconda semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina, quindi la finale è un po' quella che in molti si aspettavano, quindi insomma non grosse sorprese a dire il vero, tra Spagna e Argentina, che si giocherà domenica ore 21 italiane.
1: Beh, almeno si capiranno in campo, no? Parlano la stessa lingua, quindi vuol dire alla fine.
0: Beh, sai, non hanno bisogno di parlare, eh?
1: Dici litigano, no. Beh, comunque finale meritata, perché tutte e due le squadre hanno fatto qualche cosa di importante. Dai, fra poco ne parliamo, anche perché se ci sono un po' di polemichine legate a, alle telecronache della Rai, soprattutto ad un personaggio un po' sopra le righe, giusto?
0: Sì, sì, ha fatto una telecronaca molto tranquilla, sottovoce, così insomma.
1: Parliamo di Lele Adani, dai.
0: Ne parliamo tra poco, qui alle Giornalist.

0: The Journalist. Gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo quindi, vabbè, insomma, questa mattina tutti i giornali parlano di questa telecronaca di Lele Adani, al quale, diciamo, noi siamo abituati, nel senso che è sempre molto, come dire, molto pieno di verve. Solamente che ieri sera al secondo gol dell'Argentina, secondo me, ha un po' esagerato, e non solo secondo me, cioè a un certo punto veramente sembrava che esplodesse la TV, no?
2: Sì. No, ha perso anche la voce, sembrava avesse avuto una visione
1: indemoniato,
2: sì, oppure sì, o al contrario una visione di un dio, di un angelo davanti a lui che lui vedeva in Messi. No, allora non è nuovo Lele Adani, no, che commenta le telecronache accanto al telecronista ufficiale, che anche lui poverino Alberto Rimedio ad un certo punto ha detto vabbè dai riprendiamoci un attimo, non sapeva bene neanche lui che cosa dire perché Adani mi è partito. Allora in moltissimi lo ritengono esagerato, no? Poi sul termine esagerato ognuno può avere la propria, no? la propria opinione, no? Ma a qualcuno probabilmente piacerà, è sempre lì evidentemente, no? A qualcuno piacerà, non credi?
1: Ma questo non lo so, cioè sai, non è detto, non è che le persone che vanno in onda in televisione ci sono per forza perché piacciono a qualcuno.
2: Beh, potrebbero cambiarlo, però potrebbero cambiarlo. No,
1: certo, quello è vero. Diciamo che sicuramente ha dal suo il fatto che poi se ne parla. Adesso non so se esagerano i toni per fare in modo che il giorno dopo si parli di lui o effettivamente proprio non può farne a meno. Secondo me ti dico, io che amo l'entusiasmo, odio i mosci, cioè quelli proprio che dopo un po' ti vorresti fare un'endovena di adrenalina, però sinceramente mi è sembrato un tantinello troppo sopra le righe. A un certo punto poi tra l'altro c'erano dei commenti con i toni che erano assolutamente fuori luogo per delle azioni che erano assolutamente normali, no? Cioè sì, il tono adesso porta, ma non succedeva nulla. Al secondo gol dell'Argentina è ovvio che poi molte persone pensavano vabbè Lele Adani fa il tifo per l'Argentina. Secondo me nel primo tempo no, è stato abbastanza equilibrato, poi secondo si è scatenato, cioè non c'è stato verso di fermarlo.
2: Allora, alla fine lui perché lui trascende nel vero senso della parola, cioè sale in cielo, non capisce più niente, no? Ovviamente tifava Argentina e vedeva nell'Argentina tutte quelle qualità che lui ama nel calcio, a partire da a Messi. Verso la fine lui ha detto questa frase: mi vengono le parole da sole, sono di sentimento, a volte non so nemmeno che cosa dico, sono le lacrime che mi dà il calcio. Cioè, capito? Urlando l'ha detta questa cosa. urlava come un matto, cioè...
1: No vabbè, a un certo punto io volevo abbassare, togliere il volume perché dico basta, ma che è tutto sto casino, porca miseria, non si riusciva, cioè...
2: Guarda, io andrò controcorrente e dico
1: a te piace,
2: ma allora si esagera, però beh, ogni tanto le esagerazioni mi svegliano, quindi no,
1: no va bene, però
2: resto
1: okay.
2: lì,
1: no,
2: non cambio canale,
1: lo sai che anche a me piacciono le cose un po' sopra le righe, però questo qua troppo, cioè il secondo gol. Ma dai, cioè, secondo me anche Alberto Rimedio era lì che lo guardava come dire, oh, eh?

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E come case con Malavita. Allora, stavo guardando, sai sì, che al concerto di Bruno Mars a San Siro c'era anche Michael Jordan.
2: Beh,
1: era in, in Sardegna in vacanza nel suo yacht 8 km per 45. Ha preso un jet privato ed è andato a San Siro ad ascoltare il suo amico Bruno Mars. Poi,
2: beh,
1: naturalmente è ritornato in Sardegna.
2: E ci sta, dai, dalla Sardegna.
1: Ci sta.
2: Una
1: c'ha una pancia, ragazzi. Michael Jordan è idolo assoluto, mito, figo, tutto. Vabbè, insomma, anche lui ha mangiato,
2: adesso non si allena più così tanto.
1: Non si allena più, no.
2: Mi invecchia un pochettino di pancetta.
1: Però insomma, tutti, diciamo, quelli che erano lì vicino a lui sono accorti chiaramente della sua presenza. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone.
2: E poi cosa facciamo? Restiamo sullo yacht però di un tennista o parliamo di...
1: Ma no, sì, dai, restiamo sullo yacht di colui che ci dà sempre pillole di saggezza.
2: ogni giorno ci regala delle belle immagini. Va bene, dai,
1: stiamo parlando di Carlos Alcaraz, tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Where We Belong. Chi non se la ricorda questa canzone, colonna sonora del film ufficiale Gentiluomo, tra l'altro ha vinto nel 1982 il Golden Globe come migliore canzone e l'Oscar nel 1983. Insomma, un film che ha fatto la storia, dai. Cioè anche la colonna sonora, dico, ma soprattutto il film.
1: Sì, poi è una canzone che rimanda subito a grandi emozioni, questo è sicuro. Allora, tennisti a confronto, da una parte Sinner che mi va via per questa fuga romantica con Laila Asanovic, non si è capito dov'è, tu hai delle notizie diverse?
0: No, ma giustamente, perché sennò
1: al
0: scusa,
1: mare,
0: che fuga è?
1: Al mare, infatti, al mare, ma la destinazione è top secret, hai capito? Quindi non si sa dove.
0: È giusto.
1: Però non hanno una cosa che invece ha Alcaraz, perché Alcaraz insomma la ostenta questo
0: allora questa. Dai, facciamo il quiz. È una cosa che secondo Alcaraz tutti dovrebbero avere, perché sì, se non ce l'hai sei un
1: poi non è un orologio, ecco, possiamo
0: non
1: dire.
0: È un orologio,
1: non è un'auto,
0: ti rimette in pace con la vita, perché sì, una volta che l'hai provato non lo lasci più,
1: sì.
0: E tre, ti fa vedere panorami che decisamente una volta che conosci non torni più indietro. Cos'è?
1: Il cannocchiale.
0: No,
1: perché, ti fa vedere,
0: non è il cannocchiale. Non è il cannocchiale. No. Hai sbagliato. Dai, un'altra risposta.
1: Una cosa che ti fa sentire.
0: Allora, costa 10 milioni di euro.
1: Ah, un pochettino di più allora.
0: Beh,
1: no?
0: Certo.
1: Dai, hanno indovinato. Anche perché ormai sta diventando uno dei nostri argomenti preferiti. Dopo
0: tormentone.
1: Il cibo c'è questo. Che sì, è lo yacht. Lo yacht. Carlo Alcaraz lo consiglia a tutti. E quindi. Qui però adesso se lo gode anche Alcaraz. È infortunato al polso. Beh, e sai, si è vista questa.
0: Ma non torna più lui, perché secondo me.
1: Quello però è un po' una tristezza, quello mi spiace molto. Io spero che torni, anche perché c'è bisogno, insomma, di questa.
0: Ragazzi,
1: sfida,
0: però
1: no?
0: Sai, il polso per un tennista è troppo importante, quindi si deve curare bene. Comunque lui è stato visto su questo yacht. Ne parla Jorge Borrajo, che è il direttore della rivista spagnola Semana, con questa bionda che non è Ana Mena, la cantante. No. È invece questa Brooke Nader, molto bella, che sembra la copia un po' americanizzata di Laila Asanovic.
1: Ah, quindi mi va a fare il copione.
0: Un copione.
1: Il copione, dicevo, Sinner si è trovato Laila e ne voglio una uguale. Anzi,
0: beh, insomma, l'hai vista le foto
1: bella
0: sotto?
1: Beh sì, ragazzi.
0: Molto bella, però sembra parla un po' uguale, secondo me.
1: Insomma, io mi accontenterei sia dell'originale sia della brutta
0: della
1: copia. Mamma mia, ragazzi.
0: Sì, lei è innamorata, naturalmente.
1: Lei cosa?
0: No, dico, è innamorata.
1: Assolutamente. Perché?
0: Certo.
1: Perché fai della facile
0: ironia?
1: Ma
0: non è un'ironia, è innamorata, dico, sicuramente è innamorata.
1: Io intrasento nelle tue parole
0: no,
1: un po' di...
0: No, non mi permetterei mai,
1: un po' di polemica.
0: No, assolutamente.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, la musica di Radio Number One. Eravamo rimasti allora alla Love Story di Carlos Alcaraz, che sullo yacht è con questa bionda, Brooke Nader. Però devo dire che i nostri ascoltatori sono già bravi, perché alla domanda, secondo voi qual è il quiz, no, che abbiamo fatto, qual è quella cosa di cui non si può più fare a meno e che ti cambia la vita?
1: Dai, chi non ce l'ha? È lo yacht, ormai ce l'abbiamo tutti, no? Il problema è il parcheggio, non si sa mai dove metterlo.
2: Ha ragione.
0: Vabbè, ma sì, c'è sempre posto per una yacht, credimi.
2: Allora, però noi dobbiamo smetterla di fare i cattivi e dire che queste...
0: Ma chi fa i cattivi?
2: Sì, abbiamo ironizzato sul fatto che ci sia davvero amore, che ci sia un interesse davvero romantico, ad esempio di questa Nader nei confronti di Carlos Alcaraz. Cioè, buttiamo sempre lì l'idea che queste donne siano attirate invece da qualche altra qualità di questi campioni.
0: No, questo non l'ho detto.
2: No, però l'abbiamo pensato tutti e due, tra l'altro. Cioè, tu l'hai fatto capire,
0: ma
2: l'ho pensato.
0: Ma guarda che anche Carlos Alcaraz ha due idee, secondo me, su questo caso, perché se gliene frega, lui ospita un giorno Bruce Nader, un giorno Carlotta Champlin, un altro giorno Fever Alexis.
2: Mi piacerebbe trascorrere un giorno da Carlos Alcaraz.
0: Beh, immagino, però purtroppo non puoi, tra poco torni a Capriolo, dai.
2: Dove lo yacht lo puoi parcheggiare facilmente.
0: Esatto, va bene, dai, tra poco ci salutiamo, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: muori.
1: Romantico ma muori. E allora noi ci salutiamo qua, tra poco ne arrivo One Match, mentre con The Journalist, come sempre, vi diamo appuntamento domani mattina alle 10.
2: A domani, venerdì 17, porterà tantissima fortuna. A domani.
1: Ovvio, a domani.
3: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Match, prima le notizie. Ah sì, sono le 13.01.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
5: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
6: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
4: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
4: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9,5 milioni di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, giovedì 16 luglio 2026 comincia One Match in compagnia di Andrea Brum Brum Ferrari e
11: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio a tutti, buona giornata di caldazza.
0: Guarda, poi sono dispiaciuto del fatto che i nostri colleghi ci hanno lasciato qui nello studio, sono usciti tutti a mangiare.
11: Ma cosa te ne frega? Dopo andiamo a mangiare io e te?
0: Ma un certo languorino e poi sai che la frutta poi d'estate.
11: Allora, abbiamo cercato di spoilerare, l'abbiamo fatto male, però abbiamo capito che si parlerà di mangiare e di estate, dire che può bastare.
0: Mi sa anche di frutta, perché ho detto
11: bravo,
0: frutta.
11: Bravo, anche di più di così, non lo so, diciamolo.
0: E allora partiamo, comincia One Match.
12: E tu, da che parte stai?

0: Maledetto me, Fulminacci, per cominciare One Match di giovedì 16 luglio con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. E abbiamo detto, zio, che parliamo oggi di che cosa? Di estate.
1: Parliamo di estate, di mangiare e di frutta, quindi è una sfida praticamente automatica.
0: Un'estate che ha due grandi protagonisti a tavola, sai quali sono? Da una parte c'è l'anguria gigantesca.
1: Ah, pensavo il coltello e la forchetta.
0: Quelli non sono commestibili, mi dispiace. Da una parte c'è l'anguria gigantesca, immensa, fresca, succosa. Dall'altra il melone, profumato, fresco anch'esso, capace di essere protagonista e nei piatti salati e in quelli dolci. E allora la domanda è veramente molto semplice: in questi giorni, in questo periodo, in questa stagione, voi da che parte state delle due?
1: Preferite l'anguria o il melone? Oh, proprio più facile di così non si può.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ma non c'è dubbio, direi, non c'è dubbio, nel senso che l'anguria è il vero simbolo dell'estate, il frutto della condivisione, il refrigerio, e anche il colore dell'amore, rossa, quindi il bravo, cant gal che l'erba cresce.
0: Stavi dicendo?
1: Che è il refrigerio perfetto di quando fa caldo, è festa. Poi i ricordi di quando sei bambino, che mangi l'anguria con i cuginetti, con la famiglia. Insomma, l'anguria secondo me è il frutto assoluto dell'estate.
0: Secondo me non sei stato abbastanza convincente, tocca a me.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Viva il melone, ragazzi! Non c'è paragone, un alimento di quelli perfetti per ogni circostanza, ogni occasione. Un sapore intenso, un frutto bello, gustoso e fresco. È più profumato anche, no? È elegante e versatile. Tra l'altro, molti...
1: È versace?
0: Versatile.
1: Ah, pensavo Dolce Gabbana.
0: Tra l'altro, molti associano il melone al prosciutto crudo. Buonissimo, eh? Però la bellezza del melone, che si può mangiare anche da solo, ed è buonissimo anche da solo, lo tieni anche meglio nel frigo, perché sinceramente io mi... Ci vedo lo zio Nasti che l'anguria com'è che la inserisci?
1: Devi spezzare in quattro. Io faccio quattro fette dell'anguria, un quarto lo lascio così a quartini.
0: Ecco, infatti, dai, che è sempre un casino, poi ti sporchi tutto. No, viva il melone, viva il melone.
1: Che sei col bambino, col bavaglino, non lo so io.
0: E allora da che parte state? Se poteste scegliere un solo frutto per tutta l'estate, prendereste l'anguria o il melone? 393 444 0444.

0: Music su Radio Number One. Che sfidona pazzesca oggi, sfidona estiva, sfidona di quelle che hanno quel gusto proprio che affondi i propri dentoni dentro l'anguria, ti sbausci tu, che bello quella cosa, quella.
1: Ma non è la cosa bella.
2: Come no, è bellissimo.
1: Anzi, io ti ho sfottuto, si può dire, cioè, perché hai scelto l'anguria proprio per quel motivo lì, perché come i bambini ti vai a sporcare tutto quando hai questo morso.
0: Ma non è che poi col melone non ti sporchi, eh?
1: No, diciamo,
0: siamo lì, non è che c'è sta differenza.
1: Si fa meglio, un po' più comodo.

Nel 1975, solo negli Stati Uniti, Fly Robin Fly del gruppo tedesco delle Silver Convention riuscì a vendere 1,5 milioni di copie, davvero tanta roba e tanto successo per loro in tutte le discoteche del pianeta. Number One Classics spazia da un decennio all'altro con la musica più bella dagli anni 70 agli anni 90. E come dimenticare la voce di Chris Rea? Ci porta in spiaggia con On the Beach, era il 1986.

La musica italiana è sempre accolta con un tappeto rosso nel nostro number one classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ho un debole per Raffaele, per Raffa, che negli anni ci ha regalato pezzi di poesia in musica. Era il 1995, Sei la più bella del mondo è stato veramente un tormentone. Partecipò anche al Festival Bar di quell'anno. Una canzone che viene voglia di cantare anche adesso. In arrivo però qui con noi ci sono J.Q.

0: Disco Night Rock Freak del 79 è il grande successo con cui debuttò il gruppo dei JQ dal Bronx. Questo era il soul funk americano che in quel periodo spopolava nei locali. State ascoltando Number One Classics, noi torniamo tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Classics è un vero archivio delle emozioni, perché poi pescando nella musica degli anni 70, 80, 90 ognuno di noi ha dei ricordi, tra questi anche Huey Lewis and the News con I Want a New Drag. Ma che fine hanno fatto? Tra l'altro Huey Lewis è recentemente apparso come ospite nel podcast Off the Record, dove ha discusso della sua vita attuale e anche della sua carriera. Lui purtroppo, a causa della perdita dell'udito, adesso non canta più eccetera, ma si dedica alla pesca a mosca. È una tecnica di pesca sportiva, io mi sono documentata perché non ne sapevo assolutamente nulla, quindi andiamo oltre e ci sono per noi i Tavares.

ogni sera dalle 22 noi ci prendiamo del tempo per riascoltare la musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lily, una donna al volante, e dal nostro cavò musicale ogni sera c'è sempre qualche sorpresa.

0: Noi dobbiamo parcheggiare, siamo arrivati a destinazione, grazie a tutti per esserci stati anche questa sera. Io sono Lilly e vi aspetto domani con Number One Classics.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Club.
3: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
3: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
4: Dal 19 luglio Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. L'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Comunque, ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.